far quella faccia lì, non è certo finita qui, un po' fragile, un po' insicura.